laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù. Foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù.